Yang berinsur berada di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana, di mana-mana.

la tese di osisi a kende le bahama suwa ya me passa mi shano me passa mi shano ba bi o bi a mo chere na me fami hawi.

any friend for me no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ne sa Ode ka omwe ni chire won se Ha Sani a muji di eti ya no Muji di enyi mon kwan enye sa mamu Mesi ya hwa no huna di amu no muha Hey adi anti sumpo